chi ha deciso che io dovessi giocare questo ruolo? Questa divisa è sempre più sporca di sangue e vergogna, e non posso cancellarmi. Non esiste acqua che lavi lo schifo di ciò che ho fatto, che i miei compagni hanno fatto. Loro credono, ma io no. Loro giurano, ma io no. Loro vincono, ma io no. Loro non sono me. Io non sono loro. Io non sono queste bandiere, questi inni, questa follia, questa morte.

0: qual brama.
1: Ahi, di catene ha vinto questo misero lume, vedete, il nemico di Zeus, che in odio venne a quanti celesti s'addensano nella sua reggia, perché gli uomini troppo

vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via? Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai, e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni.